0: Bravo insieme di te.
1: Ciao.
0: Can we try and call back the phone number?
1: Ciao.